napona pornal tom rong ro bachai me galang chi chi puralam che archik long tang lo la ke akashwani dipu